cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero

ma sono matta io, ma sono matta. Normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.